la febbre che ti accende, il rosso delle guance ti ha reso rosa, sfiorita senza fronte. Vagando i campi incontrai una donna di bellezza smisurata, figlia di una fata. I capelli aveva lunghi e il passo leggero, gli occhi aveva di selvaggia fiera. Per il suo capo feci una ghirlanda e poi bracciali e un profumato cinto. Lei mi guardò proprio come se mi amasse e l'aria cura.

di lontano, disse è vero, è certo che ti amo. E mi portò nella sua grotta di elfi, e pianse o quanto pianse sospirò, e allora i suoi selvaggi occhi io chiusi, con la croce dei miei quattro baci. Mi addormentò o m'è sciagurato, nel sogno a lei affidato sognai l'ultimo sogno nel fianco.

ed ecco dunque perché qui dimoro e resto indugio, indugio qui da solo. Non so più partire, incantato ad aspettare chi mi tolse il sogno dal cuore.